nostre culturali e bisogna fare un po' di attività, no? La nostra culturale è forte, che fa di noi, no?